Capital Gold, i grandi classici della musica su Radio Capital.

Capital Gold. Listen to the night.

Capital Gold. Listen to the night.

programma cult che ascolti solo su Radio Capital.

0: Capital Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold.
2: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
1: Shh.

0: Capital Gold.
1: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
2: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, domani in regalo con Repubblica.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa della persistenza dell'anticiclone africano. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cielo sgombro da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi dei temporali di calore. Caldo a tratti insopportabile con picchi di 39 gradi specie al centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Capital Classic su Radio Capital.

0: Ne subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia. In edicola, sul sito e sull'app.
2: Capital Classic.

0: Capital Classic. Su Radio Capital.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
4: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
3: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
4: Una produzione One Podcast.
5: Le notizie alle 7, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. La Germania riprende le espulsioni verso l'Italia dei migranti che avevano avuto come primo approdo il nostro paese. Secondo le regole del trattato di Dublino, la prima a essere rispedita in Italia sarà una somala di 22 anni. Partiti controlli in 7 aeroporti spagnoli sui voli in arrivo dall'Italia, controlli che vengono fatti a campione. Meloni si occupi dei problemi degli italiani, non delle bugie sul sindacato. Il segretario della CGIL Landini reagisce così all'attacco da parte della Presidente del Consiglio durante la commemorazione dei minatori italiani morti a Marcinelle. Due sindacalisti belgi hanno voltato le spalle mentre parlava il presidente del Senato La Russa, ma l'europarlamentare di Fratelli d'Italia Fidanza e dopo di lui Meloni hanno accusato del gesto gli iscritti alla CGIL. Noi non lo facciamo mai, replica Landini.
6: Un certo signor Fidanza, per decidere che esiste, ha bisogno di parlare male della CGIL, forse gli fa male il sole. Trovo poi singolare che il nostro presidente del Consiglio, con tutti i problemi che gli italiani oggi hanno, trovi il tempo di commentare delle bugie. Oggi la gente ha bisogno di non morire sul lavoro, ha bisogno di non essere precari, di aumentare il proprio stipendio, di veder funzionare la sanità. Si occupino di questi problemi anziché di costruire delle balle su notizie inesistenti.
5: Sono stati 3 incidenti mortali sul lavoro in meno di 24 ore, 2 operai sessantenni schiacciati da un muletto in provincia di Firenze e di Modena. In provincia di Reggio Calabria un elettricista di 40 anni è morto folgorato mentre montava delle luminarie per la festa del paese. Nuovi attacchi israeliani sulla striscia di Gaza, colpi di carro armato nella zona di Rafah, bombardamenti di artiglieria contro un campo profughi nella parte centrale della striscia. Dal fioretto alla nazionale di calcio, la vicepresidente del CONI, pluricampionessa olimpica Diana Bianchedi, sarà la nuova capodelegazione della nazionale guidata da Mancini, lo ha annunciato il presidente della Federcalcio Malagò. Tutti gli aggiornamenti alle 8 in Capital News.
7: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega.

0: Capital Classic su Radio Capital.
1: Alla voce Adele. Never.

0: batteria Jeff Porcaro. Al basso Paul McCartney.
1: Al rap
0: Notorious B.I.G.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: I consigli BYD per la partenza. Se entra nel bagagliaio, portalo.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
3: I consigli BYD per la partenza. Parti quando partono tutti.
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Hai caricato le valigie?
8: No.
7: Hai controllato il traffico?
8: No.
7: Hai fatto il pieno?
8: No.
7: Perfetto, partiamo.
8: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida.
3: Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
7: Ma hai prenotato?
8: No!
9: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Capital Classic.

0: Capital Classic su Radio Capital. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, domani in regalo con Repubblica.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
2: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele, naturale, unico, italiano.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Le notizie Radio Capital, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Dopo 4 anni riprendono le espulsioni di migranti dalla Germania verso l'Italia. Sono le persone che erano sbarcate in Italia ma avevano lasciato subito il paese per chiedere asilo in Germania secondo le regole europee, però la richiesta deve essere fatta nel paese di primo approdo. Partiti controlli in 7 aeroporti spagnoli sui voli in arrivo dall'Italia, controlli che vengono fatti a campione, segnalati disagi. Secondo il ministro degli esteri Tajani, il primo ministro spagnolo Sanchez ha avuto una reazione inaccettabile alla chiusura dello spazio Schengen da parte dell'Italia. L'esortazione del presidente iraniano Pezeshkian: questo è il momento migliore per raggiungere un accordo, dice, va superata la fase né pace né guerra. Negli Stati Uniti l'amministrazione Trump è sempre più preoccupata dalla riduzione delle scorte del proprio arsenale, in particolare missili antiaerei, provocata dalla guerra. All'Iran, agli arresti, l'uomo che ha investito volontariamente per 2 volte un gruppo di ciclisti dopo una lite, uno dei feriti in gravi condizioni, Roberto Ciuti.
5: È successo a Lanzo Torinese, 6 ciclisti stavano percorrendo la strada in direzione Coassolo quando un automobilista ha iniziato a suonare il clacson chiedendo strada, ne è nato un diverbio, l'uomo alla guida dell'auto ha effettuato il sorpasso ma poi ha frenato bruscamente, ingranato la retromarcia e investito il gruppo. 2 ciclisti lo hanno inseguito per prendere la targa, ma quando l'automobilista se n'è accorto ha nuovamente invertito la marcia e li ha falciati. 4 i feriti, in 2 sono stati portati in ospedale con l'elisoccorso, il più grave ha riportato diverse fratture tra cui quella del femore. L'automobilista, un 73enne, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e lesioni stradali plurime.
4: Dal fioretto alla nazionale di calcio, la vicepresidente del CONI, pluricampionessa olimpica Diana Bianchedi, sarà la nuova capodelegazione della nazionale di Roberto Mancini, lo ha annunciato il presidente della Federcalcio Malagò. Sinner torna al J Medical di Torino, una nuova visita al ginocchio che sta mettendo in dubbio la sua partecipazione al torneo di Cincinnati che comincia tra una settimana. Nel Masters 1000 di Montreal, Darderi batte il portoghese Borges, a pro dei quarti di finale incontrerà lo statunitense Nakashima. Capital News torna alle 9.
6: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
7: Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa della persistenza dell'anticiclone africano. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cielo sgombro da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi dei temporali di calore. Caldo a tratti insopportabile con picchi di 39 gradi specie al centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
8: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa. Visa.
9: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Capital Classic su Radio Capital.
12: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, you know?

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e sono brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo celtissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, trentro rullozzi ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito qua.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che chi li stipendi è un ambo se segna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito gessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a un gilet, gradi

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se sa paticiente, pa' chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro,

0: Capital Classic su Radio Capital.
1: Alla chitarra David Gilmour.
0: Al sax Lucio Dalla.
2: Alla voce Annie Lennox.

0: tromba Louis Armstrong.
1: Radio Capital, che formazione fantastica! Radio Capital, solo bella musica.

0: Scaricane subito. Troni, non ci sono paragoni. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Capital Classic.

0: Capital Classic su Radio Capital.
1: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat, ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
2: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Le notizie alle 9, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Dopo 4 anni riprendono le espulsioni di migranti dalla Germania verso l'Italia. Sono le persone che erano sbarcate in Italia ma erano subito partite verso la Germania. Secondo le regole europee però la richiesta d'asilo deve essere fatta nel paese di primo approdo e Berlino torna ad applicarle. E l'Italia intanto cerca nuovi paesi in cui mandare i migranti che arrivano dopo l'Albania, il Ruanda. Antonio Cristiano.
5: Si sta discutendo del modello del meccanismo di transito d'emergenza, un programma gestito dall'UNHCR, l'Agenzia ONU per i rifugiati, in Ruanda. Lì si dà alloggio temporaneo e assistenza a rifugiati che arrivano dalla Libia, che poi vengono reinsediati in paesi terzi, rimpatriati volontariamente o integrati a livello locale. Si tratta insomma di una situazione diversa dai centri per rimpatriare gli irregolari a cui punta il governo Meloni. Le trattative con il Ruanda arrivano 4 anni dopo il fallimento del piano del Regno Unito. Boris Johnson voleva portare lì i migranti illegali ma è stato bloccato dalla Corte Suprema, secondo cui il paese africano non offriva le garanzie necessarie per impedire i rimpatri sommari.
4: Israele si prepara ad attacchi unilaterali all'Iran se gli Stati Uniti decideranno di rinunciare a una nuova escalation, lo riferiscono alcuni media israeliani. Il presidente iraniano Pezeshkian spinge per il negoziato. Questo è il momento migliore per un accordo, dice, va superata la fase né pace né guerra. I Pasdaran intanto fissano però le condizioni per la riapertura di Hormuz, ritiro delle truppe americane dal Medio Oriente, riparazione dei danni di guerra. Marito e moglie truffano una coppia di anziani in provincia di Bologna, mentre con loro c'è anche il figlio di 7 anni. Hanno usato lo stratagemma del falso appartenente alle forze dell'ordine. I due truffatori sono stati fermati e recuperati gioielli in oro del valore di 70.000 euro. Italia prima nel medagliere dopo la prima settimana degli europei di sport acquatici, 23 le medaglie azzurre finora e domani cominciano le gare in piscina. Capital News torna alle 10.
6: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
7: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
1: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat, ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
0: Capital Classic su Radio Capital.

0: Capital Classic. La forza dei grandi classici.
1: Alla voce Loredana Bertè.

0: ai cori Simon & Garfunkel.
1: Alla chitarra Pete Townsend. Love Unlimited Orchestra.
2: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
6: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, domani in regalo con Repubblica.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Capital Classic.

0: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa.
1: Radio Capital, le notizie alle 10. Buongiorno da Jean-Paul Bellotto. A tre giorni dalle commemorazioni di Hiroshima, il Giappone ricorda l'81esimo anniversario del bombardamento atomico di Nagasaki da parte degli Stati Uniti al termine della Seconda Guerra Mondiale. La città ha osservato un minuto di silenzio nel Parco della Pace, dove si è svolta la cerimonia commemorativa alla presenza della premier Takaichi e dei rappresentanti di 98 paesi. I ribelli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, hanno rivendicato l'attacco all'impianto petrolifero in Arabia Saudita, un attacco con drone che ha provocato un incendio, ma nessun ferito. La cronaca investe un pedone e scappa, rintracciato e denunciato in provincia di Catania, Castel di Judica. Un 24enne ha investito un 25enne che è rimasto ferito. Non è in pericolo di vita. Sicurezza stradale, ha preso il via la campagna della polizia. Questa sera guido io, la commissario capo Lucia Merli.
2: Per tutto il mese d'agosto saremo presenti nei luoghi della movita per distribuire alcol test monouso e premi per i più virtuosi. Tra questi anche il guidatore designato, che sceglierà in anticipo per una sera di non bere e riportare tutti a casa.
1: Due denunce di violenza sessuale ai danni di minorenni, risse, aggressioni, alcol a minorenni, casi di intossicazioni gravi e la lista fatta dal questore di Lecce per motivare la chiusura per 15 giorni della discoteca Praia di Gallipoli. Ieri sera era previsto il concerto della rapper Anna, domenica prossima del DJ francese Bob Sinclair. Dopo aver colpito l'isola giapponese di Okinawa, il tifone Dolphin in arrivo in Cina ha cancellati 1400 voli negli aeroporti di Shanghai. Si prevedono piogge torrenziali straordinarie. Dal fioretto alla nazionale di calcio, la vicepresidente del CONI, pluricampionessa olimpica Diana Bianchedi, sarà la nuova capodelegazione della nazionale del CT Mancini. Lo ha annunciato il presidente della Federcalcio Malagò. Tutti gli aggiornamenti alle 11 in Capital News.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Continua senza tregua la persistenza fastidiosa dell'alta pressione africana. Altra giornata molto calda e afosa in Italia. Nelle prossime ore avremo qualche addensamento solo sulle Alpi, sole diffuso sul resto del paese. Nel pomeriggio instabilità in rapido aumento sull'arco alpino e sugli Appennini, con temporali di calore frequenti e diffusi. Ancora sol leone, tempo stabile altrove con picchi tra 37 e 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat, ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro, Tanfis 899, TAIG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
3: Capital Classic.

0: Capital Classic su Radio Capital.
1: Alla voce Mariah Carey.
2: Alla chitarra Brian May.
1: Alle tastiere elettroniche.

0: alle tastiere Booker T.
1: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
5: Capital Classic.

0: Capital Classic.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
4: Le notizie delle 11, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Dopo 4 anni riprendono le espulsioni di migranti dalla Germania verso l'Italia, paesi di primo approdo. Secondo le regole europee, la richiesta di asilo deve essere fatta proprio nel paese di primo ingresso in Europa. L'Italia difende i confini, la Spagna no, secondo il vice premier Salvini. Questo mentre partono i controlli in 7 aeroporti spagnoli sui voli in arrivo dall'Italia. Cresce ancora il numero degli sfollati dopo l'ultimo terremoto ai campi Flegrei del 31 luglio. 1.200 i controlli dei vigili del fuoco, 144 quelli ancora da fare, che hanno portato allo sgombero di 198 edifici. Più di 2.000 gli sfollati, quasi tutti hanno trovato una sistemazione autonoma. 106 sono ospitati presso strutture alberghiere. Il caldo non dà tregua in Italia, 19 città oggi con il bollino rosso. Caldo record anche a Hong Kong, registrati 36,9 gradi, la temperatura più alta da quando sono iniziate le rilevazioni nel 1884. Nella regione di Shanghai, intanto, massima allerta per l'arrivo del tifone Dolphin, 1.400 voli cancellati. È morto a Roma Massimiliano Cencelli, l'ex funzionario della Democrazia Cristiana, diventato famoso per il cosiddetto manuale Cencelli, un'espressione giornalistica riferita all'assegnazione di ruoli politici e governativi a esponenti di vari partiti o correnti in proporzione al loro peso. Cencelli aveva 90 anni. Cancellare 3 opere di Banksy è costato quasi 200.000 euro ai contribuenti inglesi. La BBC ha fatto il calcolo delle spese per la rimozione della vernice da muri dove sono comparse opere del più famoso street artist, ma che devono per legge rimanere puliti, come per esempio la Alta Corte di Giustizia, dove Banksy ha dipinto un giudice che picchia un manifestante. I contribuenti pagano per questo vandalismo, dicono i conservatori. Sinner torna al J Medical di Torino per una nuova visita al ginocchio destro, un problema che sta mettendo in dubbio la sua partecipazione al torneo di Cincinnati che comincia tra una settimana. Nel Masters 1000 di Montreal, Darderi batte il portoghese Borges e approda ai quarti di finale, incontrerà lo statunitense Nakashima. Prossima edizione di Capital News alle 12.
2: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat, ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. We'll be right back.

0: Radio Capital. Solo bella musica. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, domani in regalo con Repubblica.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite e Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa.
6: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Capital Classic.

0: Capital Classic.
1: I consigli BYD per la partenza. Scegli sempre la strada più lunga.
2: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
3: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
4: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
3: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
4: Una produzione One Podcast.
1: I consigli BYD per la partenza. Decidi la meta al primo casello.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Hai caricato le valigie?
8: No.
7: Hai controllato il traffico?
8: No.
7: Hai fatto il pieno?
8: No.
7: Perfetto, partiamo.
8: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
7: Ma hai prenotato?
8: No.
9: Le notizie delle 12, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. La Germania riavvia dopo 4 anni l'espulsione di migranti verso l'Italia, paese di primo approdo in Europa e luogo dove presentare la richiesta di asilo secondo le norme europee. I vicepremier Tajani e Salvini all'attacco del primo ministro spagnolo Sanchez per i controlli sui voli in arrivo dall'Italia, una ritorsione per lo stop del governo italiano al trattato sulla libera circolazione. Una domenica da bollino rosso per il caldo in 19 città, da bollino nero per il traffico sulle strade dell'esodo estivo. Al momento non ci sono situazioni particolari critiche sulle autostrade, quelle con più traffico al momento la A14 da Bologna a Imola e la A22 da Bolzano in direzione sud. Sicurezza stradale ha preso il via la campagna della polizia questa sera guido io, la commissario capo Lucia Merli.
10: Per tutto il mese d'agosto saremo presenti nei luoghi della movita per distribuire alcol test monouso e premi per i più virtuosi. Tra questi anche il guidatore designato, che sceglierà in anticipo per una sera di non bere e riportare tutti a casa.
9: Investe un pedone e scappa, rintracciato e denunciato in provincia di Catania, Castel di Judica, un 24enne ha investito un 25enne che è rimasto ferito. Compra un'auto di lusso con un assegno clonato da 62.000 euro e un documento falso a Ponte Corvo in provincia di Frosinone e ora è domiciliare con braccialetto elettronico e un 54enne fermato a Ischia. L'auto è stata restituita al proprietario. Maldini a gamba tesa su Malagò, sul CT, ha tradito i patti e l'accusa dell'ex direttore tecnico della nazionale nei confronti del presidente della Federcalcio. Baldini rivela che Guardiola era un passo dal dire sì, già scriveva la formazione, poi si è tirato indietro perché ha bisogno di riposo. Persa un'occasione per rifondare il calcio italiano, sostiene ancora Maldini. Prossima edizione di Capital News alle 15.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
11: Domenica molto calda e soleggiata su gran parte del nostro paese, prosegue la quarta ondata africana. Nel corso del pomeriggio il solleone sarà disturbato solo da instabilità diffusa sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove si verificheranno fenomeni temporaleschi a equazioni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma tanto caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
0: Capital Classic su Radio Capital.

0: alla batteria Franz Di Cioccio.
1: Alle tastiere, Keith Emerson.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
0: Capital Classic.

0: Capital Classic.
1: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa.
2: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
3: Radio Capital ti dà il benvenuto nella sua Hall of

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: Alla voce Aretha Franklin. What you want?
2: Chitarra Mark Knopfler.

0: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Open up your mind and see like me. Sei decenni di storia. Like a Rolling Stone. Sei decenni di grande musica.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
3: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
4: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
3: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
4: Una produzione One Podcast.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: Domenica molto calda e soleggiata su gran parte del nostro paese, prosegue la quarta ondata africana. Nel corso del pomeriggio il solleone sarà disturbato solo da instabilità diffusa sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove si verificheranno fenomeni temporaleschi a equazioni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma tanto caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.
6: Le cose che abbiamo in comune sono 4850.
0: Capital Hall of Fame.

Capital Hall of Fame. Un viaggio nella storia della musica. Su Radio Capital.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: Alla chitarra, David Gilmour.
0: Al sax, Lucio Dalla.
2: Alla voce, Annie Lennox.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa. Visa.
3: Su Radio Capital c'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: Stai ascoltando Capital Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.
1: Ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te?
0: Solo su Radio Capital.

0: decenni di grande musica. Solo su Radio Capital.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, domani in regalo con Repubblica.

0: notizie delle 15 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Roberto Ciuti. Israele respinge il documento in 15 punti su Gaza annunciato dagli Stati Uniti. Finché Hamas non sarà effettivamente disarmato, non ritirerò le truppe dalla striscia, ha detto il premier Netanyahu in apertura della riunione di gabinetto odierna. Finché sarò primo ministro, ha aggiunto, non ci sarà alcuno stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania. Piccola breccia nell'ennesima ondata di calore di questa estate bollente, temporali in alcune zone del nord tra la giornata di oggi e quella di domani, mentre al centro e al sud il termometro resta altissimo con 19 città da bollino rosso. Italia ancora tutta caldissima a partire da mercoledì e le ondate di calore saranno sempre più precoci, intense e persistenti. A Radio Capital Marco Morabito, ricercatore del CNR, spiega come vanno riprogettati stili di vita e città.
1: Il messaggio dovrebbe essere quello di evolvere da una resistenza al caldo a una organizzazione proprio del lavoro in funzione del caldo. Poi devono cambiare anche l'organizzazione e la struttura delle nostre città. In Italia circa il 70 o poco oltre il per cento della popolazione vive proprio negli ambienti urbani, questi vanno ripensati, quindi efficientamento degli edifici, la

0: diffusione anche della climatizzazione, progettazione anche di nuovi quartieri, cercare di utilizzare delle pavimentazioni che hanno valori di albedo più alti ci permetterebbe di incamerare meno calore.
1: Lo spagnolo Fernandez ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna di MotoGP sul circuito di Silverstone, ha tenuto dietro la linea del traguardo l'altro spagnolo Martin e l'italiano Bezzecchi, protagonista negli ultimi giri di una splendida difesa del podio dall'attacco di Alex Marquez. Prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital alle 16.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
5: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa.
4: Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capital Hall of Fame.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: Alla voce Mariah Carey.

0: ai cori The Three Degrees. Radio Capital, che formazione fantastica! Radio Capital, solo bella musica.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, domani in regalo con Repubblica.

0: Aspettane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Un viaggio nella storia della musica. If you like pina coladas, look and dry your eyes. Capital Hall of Fame.

L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Open up your mind and see like me. Sei decenni di storia. Like a Rolling Stone. Sei decenni di grande musica.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
6: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
7: Le notizie delle 16 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Roberto Ciuti. Italia terrà sospeso Schengen con la Spagna fino a Ferragosto. La conferma arriva dal ministro degli esteri Tajani, che fa riferimento al rapporto dei servizi segreti su possibili infiltrazioni terroristiche nella massiccia migrazione a Ceuta. Il rischio terrorismo e di immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati, ha detto Tajani. Ecco perché fino al 15 agosto l'Italia non potrà cambiare la sua decisione. Chiedo perdono ai familiari dei feriti, ammetto la mia colpa, la mia responsabilità. Chiede scusa a Giuseppe Campagna, il 73enne di Coassolo, arrestato per tentato omicidio dopo aver investito volontariamente a Lanzo Torinese un gruppo di ciclisti con cui aveva litigato, ferendone 4. Non mi stavo rendendo conto di quello che stavo facendo, ha detto. Investigatori privati in corsia a Treviso, il direttore generale della USL Marca Trevigiana fa spiare i dipendenti e finiscono in mezzo anche i pazienti. Jean-Paul Bellotto.
8: 130.000 euro a una agenzia investigativa privata di Padova per mettere sotto controllo i dipendenti nell'intero 2025. La decisione dell'allora direttore generale Francesco Benazzi ha fatto storcere il naso ai sindacati. Magari era lecita, ma resta grave, dicono, anche perché i risultati delle indagini restano ignoti. Per la privacy, sostiene Benazzi, secondo il quale c'erano comportamenti sospetti dei dipendenti sui quali si doveva indagare. Ma se fossero stati scoperti dei furbetti, avrebbero dovuto essere segnalati in procura. L'agenzia investigativa inoltre era autorizzata a trattare anche dati sensibili, non solo dei dipendenti: etnia, opinioni politiche, religione, dati genetici.

0: biometrici, orientamento sessuale.
1: È tutto, prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital alle 17.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo in prevalenza stabile ma ancora molto caldo. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena con qualche nube sparsa solamente al nord. In giornata temporali di calore lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti. Sereno lungo le coste, molto caldo con picchi di 36-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
3: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
2: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
3: Una produzione One Podcast.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
6: Su Radio Capital.

0: estate di Radio Capital è Hall of Fame. Hall of Fame.
1: I consigli BYD per la partenza. Se entra nel bagagliaio, portalo.
2: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, domani in regalo con Repubblica.
3: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa.
4: Hai caricato le valigie?
5: No.
4: Hai controllato il traffico?
5: No.
4: Hai fatto il pieno?
5: No.
4: Perfetto, partiamo.
5: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
4: Ma hai prenotato?
5: No!
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su iliad.it.
1: I consigli BYD per la partenza. Parti quando partono tutti.
7: Sono le 17 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Silvia Mobili. E apriamo con una notizia che arriva dalla zona di Foggia, in località Montesecco, un furgone con a bordo 9 braccianti, tutti stranieri, è uscito di strada e si è ribaltato. Uno è morto sul colpo, gli altri sono rimasti feriti, uno in modo grave. Stavano rientrando dopo una giornata di lavoro nei campi del vicino Molise. Aperta un'inchiesta della Procura di Agrigento sulla morte di Cristiano Gianporcaro, 29 anni, a Punta Sottile. Il giovane era in vacanza con la fidanzata, si era immerso con il regolare pallone di segnalazione ed è stato colpito dalle eliche di un gommone con a bordo due turisti. Il mezzo è stato sequestrato. E nel lago di Segrino, nella zona di Como, proseguono le ricerche di una persona dispersa da questa mattina, in azione anche droni. Il ministro degli esteri italiani ribadisce che l'Italia non cambierà posizione fino al 15 agosto sullo stop temporaneo alla libera circolazione nell'area Schengen per i rischi di terrorismo e immigrazione clandestina. La Spagna ha annunciato controlli sul 5-10% degli italiani in arrivo e la Germania ha annunciato di voler applicare il nuovo patto europeo sulla migrazione, entrato in vigore il 12 giugno. Ci si aspetta quindi la ripresa dei trasferimenti verso Italia e Grecia dei migranti arrivati in Germania. Il Papa oggi è tornato a chiedere di fermare le guerre, si è soffermato soprattutto sul conflitto tra Ucraina e Russia, chiedendo di fare spazio alla diplomazia.
8: Rinnovo un accorato appello affinché si rispetti il diritto umanitario e cessino da entrambe le parti gli attacchi che coinvolgono obiettivi civili. La guerra non fa che generare altra guerra e provoca enormi sofferenze. È tempo di fermare la spirale di violenza e dare spazio alla diplomazia e al dialogo per aprire la strada alla pace.
7: E ricordiamo la MotoGP sul circuito di Silverstone, a doppietta aprile. Raul Fernandez vince il Gran Premio davanti a Jorge Martin, terzo Marco Bezzecchi. Alle 18 torna a Capital News.
9: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.
1: Potrei, ma non voglio fidarmi di te.
0: Capital Hall of Fame.

Capital Hall of Fame. Un viaggio nella storia della musica. Su Radio Capital. They say an end can be a start, feels like a

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: Alla voce Bono. The heart is a blue. Up through the stony ground. There's no room. Alle tastiere

0: al sax Grover Washington Jr.
1: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, domani in regalo con Repubblica.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capital Hall of Fame.

L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.

su Radio Capital. C'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.

L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Un viaggio nella storia della musica. If you like pina coladas, blue can dry your eyes. Capital Hall of Fame.

0: l'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Sono le 18 a Radio Capital. Una buona serata da Silvia Mobili. Hamas chiede ai mediatori e agli Stati Uniti di fare pressione su Israele perché rispetti il piano. Il premier israeliano respinge la tabella di marcia di 15 punti del Board of Peace su Gaza. Nessun ritiro dell'esercito senza il disarmo di Hamas, ha ribadito e poi aggiunto: finché sarò premier non ci sarà uno Stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania. Il ministro degli esteri italiani ha confermato la sospensione di Schengen per aerei e navi provenienti dalla Spagna per i rischi di terrorismo e immigrazione clandestina. Quando l'emergenza sarà rientrata siamo pronti a tornare indietro, dice Tajani. Berlino intanto ha intenzione di seguire il nuovo patto sui migranti, entrato in vigore il 12 giugno. Ci si aspetta quindi la ripresa dei trasferimenti verso Italia e Grecia dei migranti arrivati in Germania. È ai domiciliari il 73enne accusato di tentato omicidio per aver investito un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese, ferendone quattro, dopo aver litigato con loro mentre erano in strada. Ammetto la mia colpa, non mi rendevo conto di quello che facevo, ha detto tramite l'avvocato. Un furgone con 10 braccianti marocchini regolarmente assunti si è ribaltato nelle campagne di Serra Capriola, siamo nella provincia di Foggia, erano al rientro da lavoro, un passeggero è morto, gli altri sono rimasti feriti, sono in ospedale, le cause dell'incidente sono ancora da accertare. E siamo al tennis, Jannik Sinner rinuncia al Cincinnati Open a causa di un infortunio al ginocchio destro, l'hanno scritto sui social gli organizzatori dicendo anche non vediamo l'ora di rivederti l'anno prossimo. Per la MotoGP, doppietta Aprilia, Raul Fernandez vince il Gran Premio di Silverstone davanti a Jorge Martin, terzo Marco Bezzecchi sul podio a poco più di 20 giorni dalla doppia operazione alla clavicola e al ginocchio. Eccolo ai microfoni di Sky Sport.
6: Sono contento. Sono stanco, non ce la faccio più, però bello, ne è valsa la pena. Lo volevo troppo e non potevo mollare, piuttosto ero disposto a tutto e per tutto il lavoro che ha fatto la squadra, per tutto dai, il mazzo che mi sono fatto quest'estate e non potevo mollare, è stato bellissimo, mi sono divertito un sacco.
5: Così Bezzecchi alle 19 torna a Capital News.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
7: Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile ma molto caldo. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena con qualche nube sparsa solamente al nord. In giornata temporali lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti. Sereno lungo le coste, clima molto caldo ovunque con picchi di 36-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Stai ascoltando Capital Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Solo su Radio Capital.

Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capita l'Hall of Fame.

0: alla batteria Keith Moon. Alla voce Adele.
1: Al basso Adam Clayton. Alle tastiere Vince Clark.

0: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
4: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.
2: Le cose che abbiamo in comune sono 4.850.
1: Capital Hall of Fame.

Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capita l'Hall of Fame.

0: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa.
1: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
2: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
1: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
2: Una produzione One Podcast.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950.

0: 50 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8011 euro. Tanfis 899, TAIG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9950 euro su fiat.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Le notizie delle 19 a Radio Capital. Buonasera da Roberto Ciuti. Israele respinge il piano americano per Gaza. Hamas chiede agli Stati Uniti e ai mediatori di fare pressione. Silvia Mobili.
3: Netanyahu respinge la tabella di marcia di 15 punti del Board of Peace su Gaza. Nessun ritiro dell'esercito senza il disarmo di Hamas. Ha precisato che per disarmo intende tutte le armi, pesanti e leggere. Ha inoltre affermato che con gli Stati Uniti sono in corso discussioni. Alcune proposte americane, ha detto, sono accettabili, altre no. Netanyahu infine ha aggiunto che finché resterà premier non ci sarà alcuno stato palestinese, né a Gaza né in Cisgiordania. Da parte sua Hamas, in una dichiarazione riportata dal Jazeera, ha detto che rispetterà la tabella proposta dagli Stati Uniti e ha chiesto ai mediatori di fare pressione su Israele per non sospendere il processo in corso.
2: Chiedo perdono ai familiari dei feriti, ammetto la mia colpa, la mia responsabilità, chiede scusa Giuseppe Campagna, il 73enne di Coassolo, arrestato per tentato omicidio dopo aver investito volontariamente all'Anzo Torinese un gruppo di ciclisti con cui aveva litigato, ferendone 4. Non mi stavo rendendo conto di quello che stavo facendo, ha detto. Ha salvato un ragazzo rianimandolo per 20 minuti. Una studentessa al primo anno di medicina ha soccorso uno scout colpito da un fulmine a Montelivata, a 50 chilometri da Roma. Gli ha praticato il massaggio cardiaco fino a quando il cuore non ha ripreso a battere. Il 16enne della parrocchia di Sant'Agnese è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Romano Gemelli. Si ferma Yannick Sinner, ha un problema al ginocchio, così la decisione di saltare il torneo di Cincinnati per non rischiare poi il forfait agli US Open. Prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital alle 20.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAIG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
6: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.

0: Capital Hall of Fame. Anni 70.
1: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

0: Alla chitarra Noel Gallagher.
1: Ai fiati Casey and the Sunshine Band.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati. Stefano Benni, visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, domani in regalo con Repubblica.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi.

0: e subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.
3: Potrei, ma non voglio fidarmi di te.
2: Capital Hall of Fame.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: I consigli BYD per la partenza. Scegli sempre la strada più lunga.
2: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
1: I consigli BYD per la partenza. Decidi la meta al primo casello.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Hai caricato le valigie?
6: No.
5: Hai controllato il traffico?
6: No.
5: Hai fatto il pieno?
6: No.
5: Perfetto, partiamo.
7: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
5: Ma hai prenotato?
7: No.
8: Sono le 20 a Radio Capital, una buona serata da Silvia Mobili. Si riapre in Europa il fronte dei migranti. Berlino avverte che con l'entrata in vigore del nuovo patto europeo sull'asilo riprenderanno i trasferimenti verso Italia e Grecia previsti dal regolamento di Dublino. Il ministro degli esteri Antonio Tajani difende intanto la decisione di sospendere Schengen almeno fino al 15 agosto. Israele respinge il piano.

0: piano in 15 punti per Gaza presentato dal Board of Peace voluto da Trump. Il premier Netanyahu avverte nel suo ritiro dell'esercito dalla striscia finché Hamas non sarà completamente disarmato. Netanyahu ribadisce che finché resterà premier non ci sarà uno stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania. Hamas chiede agli Stati Uniti di fare pressione sul governo israeliano. Un bracciante marocchino è morto, altri 8 sono rimasti feriti in un incidente nelle campagne di Serra Capriola, nel Foggiano. Il gruppo viaggiava su un furgone che, per cause ancora da accertare, è uscito di strada, si è ribaltato. I braccianti stavano rientrando da una giornata di lavoro. Dai primi accertamenti, tutti i lavoratori avrebbero avuto un regolare contratto. Una barca privata è andata a fuoco nella laguna sul lago del Duro, nel territorio di Mira, nel veneziano. 2 persone sono rimaste ferite e hanno riportato ustioni. Investigatori privati in corsia. A Treviso il direttore generale della USL Marca Trevigiana fa spiare i dipendenti e finiscono in mezzo anche i pazienti. Jean Paul Bellotto.
1: 130.000 euro a una agenzia investigativa privata di Padova per mettere sotto controllo i dipendenti nell'intero 2025. La decisione dell'allora direttore generale Francesco Benazzi ha fatto storcere il naso ai sindacati. Magari era lecita, ma resta grave, dicono, anche perché i risultati delle indagini restano ignoti. Per la privacy, sostiene Benazzi, secondo il quale c'erano comportamenti sospetti dei dipendenti sui quali si doveva indagare, ma se fossero stati scoperti dei furbetti avrebbero dovuto essere segnalati in procura. L'agenzia investigativa inoltre era autorizzata a trattare anche dati sensibili, non solo dei dipendenti: etnia, opinioni politiche, religione, dati genetici e biometrici, orientamento sessuale.
0: Prosegue l'attività eruttiva dell'Etna con esplosioni dalla cratere Voragine e segnalata un'abbondante emissione di cenere che il vento sta spingendo verso sud-est. Sono attive anche 2 bocche a 2750 e 2360 metri di quota, da cui fuori escono colate di lava. Per l'aviazione l'allerta è salita a livello massimo, rosso. Tennis: Jannik Sinner ha rinunciato al Cincinnati Open a causa di un infortunio al ginocchio destro. Per la MotoGP, doppietta Aprilia, Raul Fernandez vince il Gran Premio di Silverstone davanti a Jorge Martin. Terzo Marco Bezzecchi. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore si prevede tempo stabile ma molto caldo. Domani mattina il sole continuerà a dominare la scena con qualche nube sparsa solamente al nord. In giornata temporali lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziali estensioni alle prealpi e alle pianure adiacenti. Sereno lungo le coste, clima molto caldo ovunque con picchi di 36-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
4: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

Hai ascoltato? Listen to the Music dei Doobie Brothers. Benvenuto su Radio Capital Yacht Rock, il meglio di Yacht Rock. Easy listening, a sweet soul. Ora Suavecito dei Malo. E poi Home on Monday della Little River Band.

su Radio Capital Yacht Rock, questa era Heart, Stop Beating in Time di Leo Sayer. Ora I Wanna Stay With You di Gallagher e Lyle. E poi Love Will Keep Us Together di Neil Sedaka. Scritto da Neil Sedaka, ma diventato un successo mondiale nella versione di Captain

0: Radio Capital Yacht Rock torna tra poco su Radio Capital.
1: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa.
2: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, domani in regalo con Repubblica.

Radio Capital Yacht Rock, Emotion di Samantha Sang. Tra poco Tin Man degli America, che prende ispirazione dal personaggio del boscaiolo di latta del Mago di Oz, ma subito Hotel California degli Eagles.

0: Radio Capital Yacht Rock, il meglio di Yacht Rock. Easy listening, a sweet soul. Questa era Casablanca di Dane Donahue. Adesso, We Can't Hide It Anymore di Larry Santos. E poi, Sailing di Rod Stewart.
1: Yesterday, when he came here.

0: Capital Yacht Rock torna tra poco su Radio Capital.
1: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Sunset.
1: Radio Capital Yacht Rock. 2 ore con il meglio di Easy Listening, Sweet Soul e Yacht Rock.

K19 Daily Steely Dan su Radio Capital Yacht Rock. Ora Six Blade Knife dei Dire Straits e poi Louie di Rupert Holmes.

su Radio Capital Yacht Rock, Love You Inside Out, dei Bee Gees. Adesso, Look Who's Lonely Now, di Randy Crawford. E poi, Night Dreaming, degli Earth, Wind and Fire.

su Radio Capital Yacht Rock, Rosanna De Toto. Piccola curiosità, il celebre Rosanna Shuffle del batterista Jeff Porcaro è diventato uno dei ritmi più studiati dai musicisti.

0: Hai ascoltato Herbie Hancock con Paradise su Radio Capital Yacht Rock. Pausa! Tra poco torniamo.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

su Radio Capital Yacht Rock hai ascoltato Everybody's Talking di Harry Nilsson. Ora, Living Inside Myself di Gino Vannelli. E poi Jet Airliner della Steve Miller Band.

0: Make Love to You della Stills Young Band su Radio Capital Yacht Rock per chiudere questa puntata. Ti ricordo che se ami queste sonorità puoi ascoltare la web radio Yacht Rock anche su capital.it e sull'app di Radio Capital. Alla prossima!
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
4: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
7: Su Radio Capital il weekend non si ferma,
8: non si spegne.
7: Funky Town. Funky Town.

0: Radio Capital Funky Town. Stay tuned for non-stop funk.
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, domani in regalo con Repubblica.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.

0: Non Stop Funk with Radio Capital Funky Town.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
4: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
3: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
4: Una produzione One Podcast.

0: Radio Capital Funky Town. Stay tuned for non-stop funk.
1: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
2: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, domani in regalo con Repubblica.
3: Capital Red Carpet.
4: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Capital Red Carpet.
5: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

0: Capital Funky Town.
1: Funky Town.
2: Funky Town. Musica selezionata da Gianluca Costella. In regia Luca Ambrosini. Funky Town torna domenica prossima dalle 22 su Radio Capital. E se non riesci a stare senza Funky, vai su capital.it o sull'app di Radio Capital e ascolta Funky Town Web Radio, 24 ore di non stop funk.
3: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
4: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
5: La notte. Il meglio della musica è Radio Capital.
6: This is
7: Gold, Gold, Gold,
6: Gold.
5: Da questo momento
7: Capital Gold,
5: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
6: Capital Gold.
7: Shh. Listen to the night.

0: Capital Gold.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Perché? E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Capital Gold.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Vattene subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: This is
2: Gold, Gold, Gold,
1: Gold,
2: Capital Gold,
0: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
1: Capital Gold.
2: Shh. Listen to the night.

0: Vattene subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Capital Gold.
6: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Oh, I hope this woman don't take me through no changes today, because I've had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address before I go home.

capital, gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.